sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas.